crederai che vuoi rivedere la tua casa. Le lunghe feste, così gli addì, le gite in barca, tu perdi tempo, Peter. Tu che Kensington resti, Peter. Tu che Kensington resti.

terzo giorno lo sceriffo Wister esce dal pueblo e vede Dark, lontano, risalire la pista che porta al deserto. Monta a cavallo e al passo lo segue. Si lascia portare dalla bestia. Ogni tanto il caldo e la stanchezza lo fanno addormentare. Dopo 3 ore si ferma una sorgente. Pensa che l'indiano potrebbe averla avvelenata, ma riempie le borracce e riparte. Non devo lasciarlo arrivare al deserto, pensa. Ci moriremo tutte e due là dentro. Devo fermarlo prima, pensa. Beve un sorso d'acqua vite. Aspetta che il sole si abbassi un po' all'orizzonte. Poi dice piano: fine del gioco, ragazzo. E parte al galoppo. Dark non sembra accorgersene. Continua al passo, senza voltarsi. Forse sta dormendo. È mio, pensa lo sceriffo Wister. 300 metri, 200 metri, 100 metri. Lo sceriffo Wister estrae la pistola. 50 metri. Dark si volta. Ha una pistola a canna lunga in mano. Mira e spara. Un colpo. Il cavallo di Wister scarta sulla destra, poi frana sulle zampe anteriori e finisce a terra, sdraiato su un fianco. Wister riesce a scivolargli via da sotto. Sente un dolore bruciante alla spalla, poi sente un secondo colpo entrare nella carne dell'animale. Alza la testa, si appoggia al corpo del cavallo e spara 3 colpi di pistola, uno dopo l'altro. Il cavallo di Dark si impenna sulle zampe posteriori e ruota su se stesso scalciando nell'aria. Lo sceriffo Wister sfila via il fucile dalla sella. Dark riprende il controllo del cavallo e parte al galoppo cercando di scappare. Wister mira e spara 2 colpi. Gli sembra di vedere Dark piegarsi sul collo dell'animale.

poi vede il cavallo rompere l'andatura, sbandare, fare ancora una ventina di metri e franare a terra. Vede il corpo di Dark sbalzato nella polvere. Addio ragazzo, pensa. Carica il fucile. Prende la mira. Dark sta cercando di rialzarsi. Whistler spara. Vede uno sbuffo nella polvere. Una decina di metri prima del corpo di Dark. Merda, dice. Spara ancora. Il proiettile va a morire vicino all'altro.